0: Songs, die man einfach immer wieder hören will. Das ist Diving Radio 2.0, der bessere Mix. Jetzt noch besser gemixt.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ist Diving Radio 2.0, der bessere Mix. Jetzt noch besser gemixt.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.